il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa.